0: Radio Pola Notizie.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno dal programma italiano di Radio Pola. Con voi Isabel Vidaic. L'ondata di caldo che negli ultimi giorni ha colpito la Croazia e l'Europa dovrebbe esaurirsi entro domani, quando l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti più fresche provenienti dal nord Atlantico. Nel frattempo, per oggi rimane in vigore l'allerta meteo rossa in tutta la Croazia, ad eccezione dell'area di Gospić sotto bollino arancione. Alle 8 di stamane a Ragusa ha registrati già 34 gradi, a Segna 32, mentre a Fiume 30. Attenzione, perché l'arrivo di aria più fresca non sarà privo di rischi. I contrasti termici potrebbero generare rovesci e temporali anche di forte intensità, con grandinate e vento sostenuto. Dalla scorsa mezzanotte in tutte le stazioni di servizio della Croazia è entrato in vigore il nuovo listino prezzi dei carburanti. Il governo croato ha fissato i prezzi massimi al dettaglio per le prossime due settimane e per tutti i tipi di benzina si registra un lieve ribasso. L'euro super 95 si attesta a 1,54 euro il litro, un calo di 3 centesimi. Stesso prezzo per il diesel, il cui costo è sceso di 5 centesimi il litro. Anche il gasolio agricolo costa 10 centesimi in meno, 96 centesimi il litro. Esteri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene che la Russia continui a rinviare l'obiettivo della conquista del Donbass. Secondo Zelensky, Mosca avrebbe spostato già 15 volte la scadenza per il controllo completo della regione, ora fissata entro la fine del 2026. Il leader ucraino ha commentato anche la carenza di carburante in Russia, affermando che un paese definito una stazione di servizio ora deve affrontare la mancanza di benzina. E secondo Zelensky, si tratta di una conseguenza diretta della guerra e di un esempio della risposta di Kiev all'aggressione basata sulla precisione e attacchi mirati e non sul terrorismo. Dalla cronaca, una donna è deceduta

Ieri pomeriggio in un violento incendio scoppiato in un appartamento nel quartiere Toretta di Fiume. La tragedia si è consumata in un edificio residenziale di via Antun Baraz, dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un rogo al terzo piano. I pompieri hanno dovuto forzare la porta d'ingresso per accedere all'abitazione, completamente invasa dal fumo e dalle fiamme. Ingenti anche i danni materiali. Oltre all'appartamento della vittima, danneggiati anche i due piani adiacenti e parte della facciata dell'edificio. Le indagini sono in corso. Al momento le cause dell'incendio rimangono ignote. Dalla cultura sarà presentata oggi a mezzogiorno nella Casa degli Affreschi di Draguccio la monografia La scuola pittorica di Castua di Željko Bistrović. Il volume analizza la scuola pittorica attiva nel 400 tra l'Istria, Castua e il Carso sloveno, frutto di un lungo lavoro di ricerca e collaborazione tra istituzioni. Alla presentazione interverranno Predrag Marković, professore ordinario del Dipartimento di Storia dell'Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria e Ivan Matejčić, professore associato in pensione e curatore della recensione del volume. E infine un cambio di programma per Carmina Burana di Karl Orff. Lo spettacolo dell'opera e balletto del Teatro Nazionale Sloveno di Lubiana, previsto per domani sera nell'Arena di Pola, è stato rinviato a giovedì 2 luglio alle 21:30 a causa delle previsioni meteo sfavorevoli. I biglietti già acquistati restano validi. Il meteo oggi tempo prevalentemente soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio possibile aumento della nuvolosità con brevi piogge o locali rovesci. Venti deboli o moderati di maestrale e libeccio. Temperature massime fino a 38 gradi. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, ai microfoni Isabel Vidaic. Apriamo con l'estero. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del devastante terremoto in Venezuela. I morti hanno superato quota 1700, un triste bilancio destinato ad aumentare, poiché decine di migliaia di persone risultano ancora disperse. Centinaia gli edifici distrutti, oltre 5.000 i feriti e circa 15.000 gli sfollati. Dopo una massiccia mobilitazione internazionale attiva ormai da giorni, oggi si sono mosse anche le autorità croate. Il premier Andrej Plenković ha annunciato che la Croazia stanzierà 1 milione di euro di aiuti umanitari a favore del Venezuela. La decisione verrà confermata alla prossima riunione del governo. Passiamo alla cronaca. La polizia di Pisino sta ricostruendo le circostanze della morte del ragazzo tredicenne deceduto ieri a Pinguente. La tragedia era stata segnalata verso le 6 del mattino. All'arrivo del personale di emergenza il minore era già privo di segni vitali, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorsi anche dei genitori. Dalle ultime ricostruzioni, nella notte tra sabato e domenica, il minore avrebbe guidato una motocicletta non immatricolata, senza patente e senza casco protettivo, cadendo poi e riportando gravi ferite alla testa. Su disposizione della procura sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. In ambito locale, la città di Pola ha stanziato oltre 58.000 euro a sostegno di 22 imprenditori locali. I contributi riguardano nuove aziende, digitalizzazione, marketing, artigianato, formazione professionale e inserimento lavorativo di persone con disabilità. Per il programma di sviluppo dell'imprenditoria, quest'anno il bilancio ha previsto complessivamente 300.000 euro. A Rovigno è stato inaugurato il parco tematico H2O nell'area di Cuvi, uno dei principali progetti di infrastruttura verde della città. Lo spazio, dedicato a gioco, ricreazione ed educazione ambientale, è aperto gratuitamente a cittadini e visitatori. Il sindaco Emil Nimcevic ha sottolineato che il progetto rappresenta la visione di una città verde, ordinata e responsabile, evidenziando anche il riutilizzo delle acque depurate per l'irrigazione delle aree verdi. Il progetto ha un valore di oltre 2 milioni di euro ed è cofinanziato con fondi europei nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sport, calcio, volano agli ottavi di finale Marocco, Paraguay e Brasile. La squadra di Ancelotti ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli. Ora attende la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio. Impresa anche per il Paraguay che, dopo il pareggio con la Germania ai regolamentari, vince ai rigori per 4-3 e scrive la storia. Oggi nel paese è festa nazionale. Stessa musica per Olanda-Marocco che, dopo l'1-1, volano alla lotteria dei tiri che premia la squadra africana. Ora i marocchini sfideranno il Canada. Questa sera in agenda altri 3 sedicesimi di finale. Alle 19 giocano Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 di notte Messico-Ecuador. Il meteo, per il resto della giornata soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio possibile aumento della nuvolosità con brevi piogge o locali rovesci. Venti deboli o moderati di Maestrale e Libeccio. Temperature massime fino a 38 gradi. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossima edizione, il GR delle 16.30.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Allerta meteo rossa in tutta la Croazia, Istria compresa. Massima prudenza per il caldo estremo. Carburanti, nuovi prezzi in vigore, lieve calo per benzina e diesel nelle prossime due settimane. Terremoto in Venezuela, bilancio in ulteriore peggioramento, oltre 1700 morti. La Croazia annuncia aiuti umanitari per 1 milione di euro. Tragedia a Pinguente. Indagini sulla morte del 13enne, ipotesi incidente con moto non immatricolata. Pola, sostegno all'imprenditoria locale. Oltre 58.000 euro a 22 aziende per sviluppo e innovazione. Draguccio, alla Casa degli Affreschi, presentata la monografia alla scuola pittorica di Casto a Dijeljko Bistrovic. Il meteo per il resto della giornata soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio possibile aumento della nuvolosità con brevi piogge o locali rovesci. Venti deboli o moderati di maestrale e libeccio. Temperature massime fino a 38 gradi. Domani giornata soleggiata con possibili rovesci e temporali. Il peggioramento principale è atteso in tarda serata e nella notte di giovedì. Venti deboli o moderati di libeccio in rinforzo nella notte con possibili raffiche di ponente anche forti o tempestose. Temperature minime tra 18 e 26 gradi, massime tra 32 e 36.

0: L'ondata di caldo che negli ultimi giorni ha colpito la Croazia e l'Europa dovrebbe esaurirsi entro domani, quando l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti più fresche provenienti dal nord Atlantico. L'arrivo di aria più fresca però non sarà privo di rischi. I contrasti termici potrebbero generare rovesci e temporali anche di forte intensità, con grandinate e vento sostenuto. Nel frattempo, per oggi rimane in vigore l'allerta meteo rossa in tutta la Croazia, ad eccezione dell'area di Gospić sotto bollino arancione. Bollino rosso anche in Istria, l'Istituto regionale di sanità pubblica invita i cittadini alla massima prudenza e a seguire le raccomandazioni per evitare problemi di salute legati alle alte temperature. Particolare attenzione è rivolta ad anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da malattie croniche e a chi lavora o trascorre molto tempo all'aperto. Gli esperti raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, tra le 10 e le 17, di bere regolarmente, soggiornare in ambienti freschi, seguire un'alimentazione leggera ed evitare sforzi fisici intensi. Un appello arriva anche dalla questura istriana. Bambini, anziani, persone non autosufficienti e animali domestici non devono mai essere lasciati all'interno di veicoli parcheggiati, neppure per brevi periodi. Il vasto rogo divampato nella notte di domenica sull'isola di Lissa è stato finalmente domato. Lo conferma l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per oltre 48 ore le squadre dei pompieri sono rimaste sul posto per presidiare l'area investita dalle fiamme. Il rogo ha distrutto oltre 300 ettari di pineta. 105 vigili del fuoco impegnati sul campo con il supporto di 4 Canadair e 2 Air Tractor. Dalla scorsa mezzanotte in tutte le stazioni di servizio della Croazia è entrato in vigore il nuovo listino prezzi dei carburanti. Il governo croato ha fissato i prezzi massimi al dettaglio per le prossime 2 settimane e per tutti i tipi di benzina si registra un lieve ribasso. L'euro super 95 si attesta a 1,54 euro il litro, un calo di 3 centesimi. Stesso prezzo per il diesel, il cui costo è sceso di 5 centesimi il litro. Anche il gasolio agricolo costa 10 centesimi in meno, 96 centesimi il litro. Esteri, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del devastante terremoto in Venezuela. I morti hanno superato quota 1700, un triste bilancio destinato ad aumentare poiché decine di migliaia di persone risultano ancora disperse. Centinaia gli edifici distrutti, oltre 5.000 i feriti e circa 15.000 gli sfollati. Dopo una massiccia mobilitazione internazionale attiva ormai da giorni, oggi si sono mosse anche le autorità croate. Il premier Andrej Plenković ha annunciato che la Croazia stanzierà 1 milione di euro di aiuti umanitari a favore del Venezuela. La decisione verrà confermata alla prossima riunione del governo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene che la Russia continui a rinviare l'obiettivo della conquista del Donbass. Secondo Zelensky, Mosca avrebbe spostato già 15 volte la scadenza per il controllo completo della regione, ora fissata entro la fine del 2026. Il leader ucraino ha commentato anche la carenza di carburante in Russia, affermando che un paese definito una stazione di servizio ora deve affrontare la mancanza di benzina. Secondo Zelensky, si tratta di una conseguenza diretta della guerra e di un esempio della risposta di Kiev all'aggressione basata sulla precisione, attacchi mirati e non sul terrorismo. Passiamo alla cronaca. La polizia di Pisino sta ricostruendo le circostanze della morte del ragazzo tredicenne deceduto ieri a Pinguente. La tragedia era stata segnalata verso le 6 del mattino. All'arrivo del personale di emergenza il minore era già privo di segni vitali, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorsi e anche dei genitori. Dalle ultime ricostruzioni, nella notte tra sabato e domenica, il minore avrebbe guidato una motocicletta non immatricolata, senza patente e senza casco protettivo, cadendo poi riportando gravi ferite alla testa. Su disposizione della procura sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Sarebbe stato un guasto tecnico all'impianto elettrico di un climatizzatore a provocare il violento rogo che ieri pomeriggio è costato la vita a una donna di 60 anni nel quartiere di Toretta Fiume. Sentiamo i dettagli da Selina Sciucca.
1: La tragedia si è verificata verso le 17.30 in un appartamento al terzo piano di un condominio in via Antun Baraz. Il sopralluogo, coordinato dalla Procura regionale di Fiume, ha confermato che la donna è deceduta per soffocamento a causa dell'inalazione di fumo. Ingenti anche i danni materiali, oltre all'appartamento della vittima, danneggiati anche i 2 piani adiacenti e parte della facciata dell'edificio.
0: In ambito locale, la città di Polo ha stanziato oltre 58.000 euro a sostegno di 22 imprenditori locali. I contributi riguardano nuove aziende, digitalizzazione, marketing, artigianato, formazione professionale e inserimento lavorativo di persone con disabilità. Per il programma di sviluppo dell'imprenditoria, quest'anno il bilancio ha previsto complessivamente 300.000 euro. A Rovigno è stato inaugurato il parco tematico H2O nell'area di Cuvi, uno dei principali progetti di infrastruttura verde della città. Lo spazio dedicato a gioco, ricreazione e educazione ambientale è aperto gratuitamente a cittadini e visitatori. Il sindaco Emil Nimcevic ha sottolineato che il progetto rappresenta la visione di una città verde, ordinata e responsabile, evidenziando anche il riutilizzo delle acque depurate per l'irrigazione delle aree verdi.
2: È un parco educativo sul tema dell'acqua, che è stato fatto qui con i soldi anche degli europei, 50%, ma per noi è molto importante perché si trova qua vicino al depuratore dell'acqua, che è un depuratore che l'abbiamo aperto 3 anni fa.
0: Il progetto ha un valore di oltre 2 milioni di euro ed è cofinanziato con fondi europei nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella Casa degli Affreschi di Draguccio è stata presentata oggi la monografia La scuola pittorica di Castua dello storico dell'arte Željko Bistrović. Si tratta di un'opera di ampio respiro che analizza la scuola pittorica attiva tra la fine del 400 in Istria, a Castua e nel Carso sloveno, legata ai maestri Vincenzo e Giovanni di Castua e ad alcuni dei più importanti cicli di affreschi tardogotici dell'area adriatica. Il volume ricostruisce l'intero corpus delle opere conosciute, evidenziando anche le influenze dei modelli grafici provenienti dall'area germanica e dai Paesi Bassi, oltre a nuove attribuzioni oggi in fase di restauro tra Castua e Rozzo. Il lavoro è frutto della collaborazione con le studiose Suncica Mustac e Katarina Maric, la vicepresidente della regione istriana Jessica Acquavita.
3: Un progetto importante perché mette su carta, sappiamo bene che verba volant ma scripta manent, tutto quello che riguarda questa scuola pittorica e riguarda l'arte degli affreschi, un patrimonio che nella nostra regione da anni ormai cerchiamo di valorizzare attraverso svariati progetti, di portare alla luce, di restaurare quelli che sono gli affreschi nelle chiesette dell'Istria. Tantissimi gli esperti che in tutti questi anni sono stati coinvolti in questi lavori, tantissime le istituzioni e le collaborazioni anche con la Slovenia e con l'Italia, anche la stampa di questo libro e di questa monografia è parte di un progetto Interreg che sottolinea, ecco, l'importanza della collaborazione, di fare rete, ma che soprattutto dà veramente l'idea di quanto anche la regione ci tenga quello che è il patrimonio culturale e artistico che abbiamo e ci tenga a farlo conoscere. Credo che questa monografia sia importante perché mette in un libro, in un tomo, tutto quello che riguarda questa scuola pittorica, la scuola di Castua, che ha lasciato dei segni importanti nel nostro territorio, che magari qualcuno conosce di più, qualcun altro meno, ma adesso, ecco, con questo libro ci sarà modo per scoprirla anche a chi non è, come dire, addetto ai lavori. Come tutte le opere di divulgazione, no? Un modo per avvicinarsi davvero a quello che è il patrimonio artistico che noi abbiamo. Gli affreschi rappresentano una parte particolare di quella che è l'arte. Io sono sicura che molti istriani non sanno la ricchezza che si trova nelle chiesette che ci sono in Istria, non sanno dell'importanza, ecco, di questa scuola che risale al XV secolo. Sarà un modo per, appunto, avvicinare anche un pubblico più ampio proprio a questo patrimonio, perché di patrimonio si tratta alla fine.
0: La pubblicazione è sostenuta da un ampio partenariato internazionale finanziata attraverso il programma europeo Interreg Slovenia-Croazia. Valorizza un patrimonio artistico che oggi viene letto in una prospettiva più ampia europea.
3: Di progetti internazionali, direi io, perché in questo caso si tratta di un interreg, ma le collaborazioni con le istituzioni italiane, ma anche la regione del Veneto. Qualche giorno fa siamo stati a Padova a presentare i lavori di restauro degli affreschi in una delle chiesette di Visinada. comunque queste collaborazioni vanno avanti ormai veramente da anni e io sono sicura che ce ne saranno anche in futuro. Le nostre chiesette sono veramente dei piccoli gioielli, l'invito è quello veramente di andare e di scoprire quello che offrono. La regione tra l'altro da un paio d'anni organizza anche un progetto, un'iniziativa che si chiama Musica Affrescata, in cui appunto in queste location, in queste località davanti alle chiesette con gli affreschi si organizzano dei concerti, quando il programma lo prevederà ovviamente ci saranno, vi faremo sapere le date e anche i musicisti che si esibiranno, e anche quello è un bel modo per unire due arti, dunque la musica a quello che è il patrimonio pittorico che le nostre chiese racchiudono, e dunque sì, l'invito sicuramente è quello di sfruttare ogni occasione per andare a scoprire le bellezze che abbiamo.
0: Un cambio di programma per Carmina Burana di Karl Orff. Lo spettacolo dell'opera e balletto del Teatro Nazionale Sloveno di Lubiana, previsto per domani sera nell'Arena di Pola, è stato rinviato a giovedì 2 luglio alle 21:30 a causa delle previsioni meteo sfavorevoli. I biglietti già acquistati restano validi. Sport, calcio, volano agli ottavi di finale Marocco, Paraguay e Brasile. La squadra di Ancelotti ribalta il Giappone con il gol di Casemiro e Martinelli. Ora attende la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio. Impresa anche per il Paraguay che, dopo il pareggio con la Germania ai regolamentari, vince ai rigori per 4-3 e scrive la storia. Oggi nel paese è festa nazionale. Stessa musica per Olanda-Marocco che, dopo l'1-1, volano alla lotteria dei tiri che premia la squadra africana. Ora i marocchini sfideranno il Canada. Questa sera in agenda altri 3 sedicesimi di finale. Alle 19 giocano Costa d'Avorio-Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 di notte Messico-Ecuador.

0: adesso me tegno e se già un miracolo.
1: Il meteo, domani giornata soleggiata con possibili rovesci e temporali. Il peggioramento principale è atteso in tarda serata e nella notte di giovedì. Venti deboli o moderati di libeccio, in rinforzo nella notte con possibili raffiche di ponente anche forti o tempestose. Temperature minime tra 18 e 26 gradi, massime tra 32 e 36. E per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento insieme a Radio Polo.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai